0: Andiamo ai messaggi dopo avervi raccontato il fantatrailer del fantacinema di oggi. Il titolo è Il pallone che non voleva uscire, con Giacomo protagonista, che diventa, come dicevi,
1: il manager, sì, il primo agente sportivo di un oggetto senziente.
0: Di un oggetto senziente, pensa un po'. Ti ricordi quando facevamo i diari degli oggetti?
1: Certo.
0: Mi hai fatto riflettere.
1: Potrebbe essere il diario di un pallone maltrattato.
0: Infatti, cioè, mi hai fatto riflettere sul fatto che
1: potrei essermi ispirato, ma non ti darò mai questa soddisfazione.
0: Che essere un pallone non deve essere il massimo. In effetti,
1: no.
0: Andiamo da Davide.
1: Davide, ciao Davide, che scrive: dopo aver sentito del pallone che non voleva uscire, ieri al calcetto il mio si è incastrato sotto una macchina e ho pensato, ok, vuole un contratto anche lui. Vedi, Davide aveva pensato la stessa cosa e oggi ha sentito il fantafilm.
0: Ma infatti sto dicendo, vedi, siamo addirittura
1: Davide, o ci stai peculando?
0: No, vabbè.
1: Oppure sinceramente
0: sono quelle cose, le coincidenze della vita.
1: Le coincidenze, vedi,
0: ieri
1: Davide,
0: ieri è successo, oggi ci ha sentito e quindi ha fatto 2+2, ha detto questi hanno ragione, vuoi vedere che il mio pallone ha vita propria?
1: Esatto.
0: Davide, questo vuol dire che devi continuare a sentire il comedy
1: e diventare agente del tuo pallone.
0: Sì,
1: poi Serena, ciao Serena.
0: Ciao Serena.
1: Scrive: se il pallone dei mondiali dribbla da solo, allora quello del mio condominio, che finisce sempre nel mio balcone, lo fa apposta. È un persecutore professionista. Cara Serena, finché finisce nel balcone e non ti spacca la finestra, come classico cliché
0: dei bambini,
1: sai, dei film,
0: buco sto pallone.
1: Vabbè, buco.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: Tua radio.

0: Si continua tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Sono brutte davvero questa
1: volta. Non ci credo.
0: Sì.
2: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: your passion for music. And it goes like la la la la la.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Radio. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi battute brutte. Devo dire che mettere le mani avanti non basta questa volta. Sono proprio brutte brutte. Però, insomma, ci provo. Cominciamo con... è un po' un indovinello, vediamo se...
1: Ah, ok,
0: tipo
1: allora,
0: quiz.
1: Allora mi preparo, vai.
0: Ok, UFO robot disonesto. UFO robot disonesto.
1: UFO no, UFO, UFO rubo. UFO rubo.
0: Ufarabut. Ufarabut.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi, attore di Tirana.
1: Albano.
0: Antonio Albanese.
1: Antonio Albanese. Vabbè, giusto.
0: Formaggio killer.
1: Ti direi la gorgonzola scaduta, ma no.
0: Ler Damer.
1: Ah, carino.
0: Inizio film a luci rosse.
1: Inizio film a luci rosse.
0: Sì. Come si inizia un film a luci rosse?
1: Con
0: Chuck?
1: Chuck si monta, Chuck si tromba, non lo so.
0: Chuck si giri.
1: Ah, ah.
0: Scrivere con i piedi.
1: Scrittura apeduense, no.
0: Calligrafia.
1: Ah, calligrafia.
0: Calligrafia. Oh,
1: sono
0: però
1: carine.
0: Ce l'hai, ce l'hai
1: più o meno,
0: fantasia.
1: Dai, sì, sì.
0: Cosa porti per lavorare in un ristorante indiano?
1: No, il burka, aspetta.
0: Il curriculum.
1: Il curriculum.
0: Esatto, il curriculum.
1: Ah,
0: il che non riesco a dirlo.
1: Curriculum.
0: Curriculum.
1: Curriculum.
0: Curriculum. Ok, ce l'ho fatta. Mi si era impicciato il cervello,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: attimo. Morto tanti anni fa.
1: Ante morto. No.
0: Fu
1: morto.
0: Fu funerale.
1: Ah, funerale. Ah.
0: Perché gli apostoli non venivano mai serviti a tavola?
1: Perché erano in 13,
0: tutto
1: no?
0: Tutto a posto lì?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto lì, tutto a posto lì.
1: Ah, tutto a posto.
0: Tutto a posto lì. Con questa chiudiamo, okay. Perché ho
1: però guarda, pensiero
0: volta,
1: laterale a go-go.
0: Questa volta ho visto però un tipo, il tuo occhio ha fatto un
1: sì,
0: movimento
1: sì, sì.
0: strano, tipo tic nervoso, quindi basta così però.
2: Bellissimo.

0: Ho temuto per la mia incolumità quest'oggi, con le battute brutte ho veramente esagerato, però a quanto pare ci siamo ripresi.
1: No, erano belle, a me sono piaciute. Perché c'era proprio un lavorio di lavoro mentale. Chuck Sigiri è fantastico.
0: Chuck Sigiri, subito sì, Chuck si tromba anche, no? Cioè, vabbè. Comunque, a te piace, sì, sfruguliare il pensiero laterale.
1: Ci lavoro.
0: Lo conoscevi il verbo sfruguliare?
1: Ma come no?
0: È il famoso...
1: Io sfrucullo, tu sfruculli.
0: Io sfrugulo, tu sfruculli.
1: E gli sfrucula.
0: E noi domani torneremo a sfrugliare.
1: Sfrugliare.
0: Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot!
4: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Sono le 2:58.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 4.
4: URL Radio.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. In questo giovedì 18 di giugno comincia un nuovo appuntamento, un'ora che trascorriamo tutti i giorni insieme. Io sono Francesca Romana e si parte come sempre con l'agenda, quindi un po' di compleanni, di vips e non solo, il proverbio di questo giovedì, e poi andiamo in un borgo rosa sospeso sugli scogli, sapete dove? Si va in Liguria. Ma non solo, parleremo anche di un alimento che sta bene praticamente con tutto, che fa bene alla pelle, fa bene alla salute e soprattutto è buono da mangiare. Le carote italiane, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, giovedì 18 di giugno. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato alla nostra Cecilia che porta un po' di Italia mix e Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Hola, hola, ciao Ceci. Partiamo quindi subito con le date, andiamo a vedere quali sono state quelle annate degne di nota che hanno contraddistinto nella storia d'Italia proprio questo 18 di giugno.
1: Nel 1836 a Torino il re Carlo Alberto firmava la nascita del Corpo dei Bersaglieri su proposta di Alessandro La Marmora, soldati famosi per la loro corsa leggendaria e per il cappello con le piume di gallo cedrone. Nel 1952 usciva per la prima volta nelle librerie americane Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway.
0: Che capolavoro, però posso dire una cosa, non so se magari ci sono insegnanti all'ascolto, a me era stato assegnato a scuola da leggere più o meno verso i 12-13 anni. È una lettura un po' impegnativa.
1: Beh, tanta roba.
0: E purtroppo quando si è così piccoli, così giovani, non se ne apprezza la vera bellezza, quindi sconsiglio da ex studentessa ai insegnanti di assegnarlo per l'estate.
1: Invece nel mondo oggi si celebra la giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d'odio, un promemoria fondamentale per usare parole gentili, soprattutto sui social. Agenda poi molto ricca, Francesca, per quel che riguarda i compleanni famosi.
0: Andiamo a vedere quindi chi tra i nostri VIPs spegne le candeline proprio oggi.
1: Esatto, partiamo dall'attrice e modella Isabella Rossellini, figlia del maestro del neorealismo Roberto Rossellini e di Ingrid Bergman, che compie 73 anni. Fabio Cappello, l'ex calciatore e allenatore di calcio, ne compie 80. La cantante Marcella Bella, invece, facciamo gli auguri anche a Paul McCartney, che oggi di anni ne compie 84. E per finire, tanti auguri al caschetto biondo più famoso al mondo, Raffaella Carrà, che oggi ne avrebbe compiuti 83. Facciamo anche gli auguri ai santi del giorno, Marco e Marcellino, San Gregorio Barbagio, Santa Marina e San Calogero. E chiudiamo con la saggezza popolare, il proverbio del giorno oggi recita: biondo giugno, falce in pugno. Baby.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN

0: Sono tanti i vostri messaggi che sono arrivati in questo 18 di giugno. Siamo noi insieme, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Non a caso, bentornata la nostra Cecilia, che in realtà lei è bianca, verde, rossa e gialla.
1: E anche il rosso ce lo mettiamo in mezzo. Ci sta bene.
0: Perché Cecilia è una rappresentante spagnola, però in Italia.
1: Esatto.
0: Ciao Ceci ancora.
1: Grazie Francesca.
0: Allora Ceci, chi ci scrive?
1: Marco, che dice: ragazze, che classe Isabella Rossellini, io l'ho adorata nel film cult Veluto Blu, una bellezza senza tempo, fiera delle sue rughe e della sua spontaneità.
0: Meravigliosa, posso dire. Tra l'altro lei è stata anche premiata con un titolo molto importante di recente agli Oscar, e devo dire, tra tante attrici, faccio un piccolo esempio, Demi Moore, che è anche più giovane tra l'altro della Rossellini, tutte belle, piene di Botox, lei invece è orgogliosa degli anni che passano, perché gli anni che passano raccontano la sua storia e lei li porta sulla pelle.
1: Invece Serena ci dice: oggi per la giornata contro l'odio offro il caffè al mio collega che di solito non lo sopporto. Vale come buona azione?
0: Serena, noi diciamo assolutamente sì, vale come.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

E quando è giovedì, cari amici, noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta di borghi nascosti, borghi segreti del nostro meraviglioso paese, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, ma oggi vi portiamo in un posto magico che ha come colore contraddistintivo il rosa, è sospeso sugli scogli ed è Liguria. Restate con noi che tra poco scopriamo di che posto si tratta, a verdi, bianchi e rossi.

0: riesco. L'estate dal punto di vista astrologico, quindi parliamo del solstizio, è veramente alle porte. Dal punto di vista invece meteorologico, con le temperature, lì abbiamo già cominciato da un pezzo. Ed è proprio per questo che noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi opzioniamo delle mete eventualmente da scegliere, e assieme alla nostra Cecilia oggi vi portiamo in Liguria. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Allora, ce ne andiamo a Tellaro, un piccolo borgo marinaro nascosto nel Golfo dei Poeti, vicino a Lerici.
0: Wow.
1: Sì, è stato recensito come uno dei borghi più belli d'Italia, tra uliveti e curve e un labirinto di straordinarie strette che scendono dritte fino al mare, tra case arroccate, dipinte di rosa, giallo e arancione. La piazza principale è una vera terrazza sull'acqua, dominata dalla chiesa di San Giorgio, che è praticamente costruita sulla scogliera. La leggenda narra, e qua è una cosa molto carina, Francesca, che una notte un polpo gigante salvò il paese dai pirati saraceni suonando le campane della chiesa per svegliare gli abitanti e metterli in salvo. Quindi insomma, un grande questo polpo.
0: Beh sì, è una bella leggenda.
1: Sì, è un racconto che è diventato identità del borgo, inciso in latino su una parete della chiesa e celebrato ancora oggi con piatti a base di polpo e una sagra estiva molto sentita, un evento storico e gastronomico che si tiene tradizionalmente nel secondo fine settimana di agosto.
0: Quindi manca ancora un po', però sì. Noi preventivamente, visto che guardiamo alle cose con netto anticipo, vi abbiamo detto che seconda settimana di agosto a Tellaro, giusto? A Tellaro ci sarà questo evento, e quindi è un posto secondo noi molto bello da visitare, quindi possiamo dire che ha la targhetta, l'ha approvato, un po' come i siti internet, no? Quando si mette il verificato di un posto, ha l'approvazione di noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 4:59.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre. Oggi noi ci siamo proposti di essere i vostri tour operator perché vi abbiamo parlato di un posto meraviglioso che si trova in Liguria. Stiamo parlando di Tellaro, un borgo praticamente che è sospeso su degli scogli, giusto Ceci?
1: Esatto, un posto da favola, perfetto per un weekend romantico o anche per staccare la spina. E qui sono arrivati tanti messaggi.
0: Ci scrivono Luca, Antonio ed Elena, giusto?
1: Esatto, Elena dice: ci sono stata l'anno scorso, un incanto, ma portatevi scarpe comode perché ci sono solo scalinate per la vista, però la vista ripaga ogni briciolo di fatica.
0: Sì, poi con queste temperature immagino fare anche una bella salita con insomma scarpe comode, questo ci raccomandiamo, su questo punto non sia per niente facile, però questo è un principio che vale anche per la vita in generale. Sì, la salita è dura, ma la vista poi da sopra che cos'è?
1: Ne vale la pena, ovviamente.
0: Esatto, ne vale la pena.
1: Luca dice: bello il polpo campanaro e la sagra in suo onore ad agosto. Me lo segno sull'agenda visto che sono curioso di visitare questo borgo ligure e assaggiare le loro prelibatezze tentacolari.
0: Io tra l'altro questi borghi liguri li immagino sempre con mille colori, vabbè, il mare meraviglioso, un po' come il film Pixar, Disney Pixar d'animazione, che è stato fatto proprio ambientato in Liguria, che si chiama Luca. Io non so, ormai ho questo immaginario praticamente per tutti i posti sul mare, sulla costa ligure.
1: Beh, una meraviglia di
0: esatto,
1: pensiero.
0: Proprio da cartone animato.
1: Infatti. Antonio: ma il polpo della leggenda di Tellaro poi l'hanno fatto alla Luciana? Beh, no. Era l'eroe del paese, poverino.
0: Però comunque alla Luciana secondo me sarebbe stato molto buono.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: VRN Radio, più l'ascolti, più

E anche quando è giovedì, quando è venerdì e quando è sabato, arriva un momento di sedersi alla nostra tavola, perché ci sono a volte degli alimenti che ignoriamo dal punto di vista del contesto, cioè mi spiego meglio, a volte si perde un po' all'interno di altri elementi, di altri ingredienti. Tra poco parliamo di lei, la regina magari delle insalate, dei soffrittini, anche del brodo, la carota, che ha tantissimi benefici non solo per il palato ma anche per il nostro corpo e la salute. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: Arriviamo in uno dei momenti più succulenti di Verdi Bianchi Rossi, perché apriamo come sempre una parentesi dedicata all'Italia e al buon cibo. Oggi però, assieme alla nostra Ceci, abbiamo già cominciato dall'inizio dell'ora, l'Italia in generale, ma in questo caso anche in tavola, ha una sfumatura anche spagnola. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi, prima Ceci mi stava insegnando nel fuori onda, parliamo di zanahorias.
1: Zanahorias.
0: Quindi di carote.
1: Esatto. In origine, circa 1000 anni fa in Afghanistan, le carote erano viola, gialle o bianche.
0: Noi però le conosciamo per essere arancioni.
1: Eh sì, adesso ti racconto perché, ma perché sono diventate arancioni. Nel XVII secolo i coltivatori olandesi selezionarono i semi migliori per ottenere questo colore unico in onore della dinastia dell'Orange. Orange vuol dire arancione.
0: Come no?
1: I regnanti dell'Olanda. In pratica, ogni volta che ne sgranocchiamo una, stiamo mangiando un tributo reale vecchio di 4 secoli che apporta un sacco di benefici.
0: C'è un po' di egocentrismo in tutto ciò.
1: Anche.
0: Sì.
1: Le carote sono una miniera di beta-carotene, un precursore della vitamina A, che stimola soprattutto la produzione di melanina, quindi protegge la cute, favorisce la bronzatura e anche protegge la vista. Ma tu come le preferisci, crude o cotte?
0: Allora, devo essere sincera, la carota cruda mi ricorda molto il periodo in cui ero a dieta, quindi io oggi preferisco mangiarle, sì, cotte, tagliate, magari bollite. Però sì, secondo me, sai come mi piace? Soffritta, la carota soffritta.
1: Buone.
0: Del pollo alla cacciatora. Mamma
1: comunque
0: mia.
1: Vanno bene entrambe le modalità perché offrono tanti vantaggi. Crude mantengono inalterato l'indice glicemico, mentre cotte permettono un migliore assorbimento dei carotenoidi.

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi e anche il giovedì, che è praticamente il giorno giro di boa della settimana, l'abbiamo superato. Sono Francesca Romana, cari amici, e vi ricordo che ci sentiamo domani inaugurando il weekend italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Svez. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Aarhus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Sono le 6:02.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 18 giugno. Ariete, la luna torna amica regalandovi una giornata entusiasmante, non potete rimanere in casa, organizzate attività all'aria aperta. Sul lavoro arrivano buone notizie. Toro, la luna e il leone non promette nulla di buono per i rapporti familiari, ci saranno tensioni che smorzerete solo con la diplomazia. Molto meglio sul lavoro. Gemelli, le parole che pronuncerete sotto questa luna possono creare un po' di imbarazzo sul lavoro. Siete allegri ma fate le cose con superficialità. Benissimo l'amore. Cancro, le emozioni vissute negli ultimi giorni vi permettono di vivere una giornata serena. State vivendo un momento tranquillo, non cacciatevi nei guai. Leone, finalmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avete bisogno di sentirvi liberi e di dedicarvi all'amore. È un buon momento per staccare la spina. Vergine, una giornata un po' noiosa potrebbe mettervi di cattivo umore, non prendetevela con gli amici se non riuscirete a divertirvi. In amore siete troppo sospettosi. Bilancia, gli ultimi giorni sono stati impegnativi, ma grazie ad una bellissima luna in leone riacquisterete il vostro consueto buon umore. Anche l'amore vi rilasserà. Scorpione, arriva una giornata complicata in cui dovrete sudare parecchio per ottenere i risultati sperati. La luna vi mette di cattivo umore e sarete pronti ad attaccare tutti. Sagittario, una bellissima luna vi permetterà di trascorrere una giornata ricca di avvenimenti e di incontri, come piace a voi. Sul lavoro misurate le parole. Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi giorni potrebbe crearvi qualche piccolo problema fisico. Non prendete impegni troppo gravosi e riposatevi. Acquario, la luna opposta può creare tensione nella coppia, cercate di non perdere la testa e non attaccate il partner, sono favorite le nuove conquiste. Pesci, la luna può favorire la felice conclusione di un affare, sul lavoro potete ottenere degli ottimi risultati, ma non dovete essere ingenui, l'amore vi aiuta ad essere più sereni. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.

È giovedì mattina, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. 18 di giugno, 169esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà alle 21:05. Dalle previsioni meteo, da oggi il sole si farà anche sentire con le sue temperature, insomma, decisamente estive. Ma noi apriamo come al solito la nostra giornata assieme.

Ed è il momento di vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 18 di giugno. Iniziamo dal 1429, quando i francesi, guidati da Giovanna d'Arco, vincono la battaglia di Pete contro gli inglesi di John Fastolf. 1812, Stati Uniti. Il Congresso degli Stati Uniti dichiara guerra al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. 1836, viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. 1928, Amelia Earhart diventa la prima donna ad attraversare in aeroplano l'Oceano Atlantico. 1946, l'Italia, in seguito alle consultazioni del 2 giugno, diventa una repubblica. 1982, a Londra, sotto ad un ponte, viene trovato il cadavere del banchiere italiano Roberto Calvi.

0: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

Ed era proprio il 18 giugno del 1836 quando veniva istituito il Corpo dei Bersaglieri. Non c'è parata militare, in particolare quella del 2 giugno, senza la mitica fanfara dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora, che vuole

0: Ed è il momento degli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Calogero Eremita, Santa Marina Monaca e San Gregorio Vescovo.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri al grande Paul McCartney. Con i Beatles è entrato nella storia della musica. Nato nel 1942.

0: 18 di giugno, quella di oggi, è la giornata internazionale del picnic. Ma quanto è bello fare i picnic! E la giornata della gastronomia sostenibile. Con questo è tutto, vi auguro un buon giovedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: sei.
1: URL Previsioni Meteo.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
3: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: Sono le 8:01.

0: amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì 18 tutte le volte che c'è il 18
1: sempre.
0: Facciamo questa pantomima.
1: Quanto ti piace?
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Fallo Ale, sei la padrona di casa,
0: no,
1: figurati.
0: Soprattutto grandi omaggi per, voglio dire,
1: il grande Gigi Proietti.
0: Il grande Gigi, quindi ci mancherebbe. Allora, oggi abbiamo e frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Tra le tante cose, innanzitutto, oh, ben ritrovati e ciao Ale.
1: Ma infatti, non ciao Ale, sei partita per la 18, bastava un ciao Ale. Fa niente.
0: Ciao Alo, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, che cosa, di cosa discuteremo oggi con questa frase sì, contesto no?
1: Ti dico solo una cosa. No, questa è proprio,
0: è proprio la frase sì,
1: e ti dico solo una cosa, che è la frase che annuncia sempre tutto tranne una cosa sola.
0: No, 7000.
1: E quindi ti dico una cosa e poi si apre un monologo.
0: Un monologo,
1: un
0: che
1: soliloquio.
0: Parte dalla preistoria.
1: Sì, a voglia.
0: E poi continueremo con il fantacinema. È vero, oggi è giovedì e
1: giovedì,
0: si va a conoscere il fantatrailer del giorno.
1: Sì, l'uomo. Il film di oggi si chiama L'uomo che perdeva i minuti. Parliamo quindi di un thriller temporale in cui il protagonista perde letteralmente pezzi di tempo. Poi vi capirete dopo di che si tratta.
0: Beh, potrei essere io, se non che è un uomo e non una donna. Ma vedremo, vedremo la trama tra un po'. E poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che solo chi ha la DHD può capire.

0: Siamo pronti con frase sì, contesto no. Allora, vi dico solo una cosa, no? Scherzo.
1: Eccola lì, sì, beh, un'ottima introduzione, certo.
0: È la frase di oggi. No, però ve la voglio dire, prima di cominciare, nel fuori onda Alo mi ha fatto vedere il suo ultimo acquisto.
1: Mamma mia.
0: Io non ho parole.
1: Su quel, sul, come si dice, il sito delle Amazzoni, ho comprato
0: il costume di Batman.
1: Il costume di Batman, quello grigio e blu.
0: E io gli ho chiesto se la mamma gli ha mai chiesto a lui se dove ho sbagliato.
1: No, mia madre,
0: mio,
1: mia madre ha visto l'acquisto e ha detto: ah, bravo, che figo, dai.
0: Si spiegano tante cose. Salutiamo mamma Alo.
1: Ciao,
0: e
1: mamma Alo.
0: Andiamo alla frase sì, contesto no.
1: È una, le frasi, la frase di oggi è una delle frasi più pericolose della comunicazione moderna, perché è una frase che sembra innocua, quasi tenera, quasi rapida anche da dire, e invece è l'inizio di un TED Talk non richiesto. La frase è: ti dico solo una cosa. Che è sì, a volte, è una frase sì, contesto pure, ad esempio quando te lo dice un amico prima di consigliarti una serie TV, e lì va bene.
0: Sì.
1: Quando te lo dice tua madre prima di ricordarti di mangiare.
0: Una piccola premessa.
1: Ma sì, quando te lo dice il barista, ti dico solo una cosa, oggi ho i cornetti caldi, allora lì è anche una carezza questa frase, buoni tra l'altro. Quando è però una frase sì in un contesto no? Quando te lo dice il capo. Perché la traduzione è: ti dirà 47 cose tutte urgenti, tutte 47.
0: Certo.
1: Oppure quando te lo dice il partner, traduzione.
0: Ti hanno mai detto non sai gestire le priorità? No, è che è tutta una priorità,
1: no,
0: qui.
1: Me l'hanno detto, detto ma cioè, allora mi devi dare priorità 1, priorità 2. Quando te lo dice il partner, il discorso sai che sarà lungo, molto lungo. Quando te lo dice un amico che ha fatto un casino, sta per confessare un romanzo.
0: O l'amico che si è appena lasciato,
1: oh,
0: di parte
1: mia.
0: Il podcast.
1: Lì diventi anche psicologo, ma sì. Questa è un'altra storia. Quando te lo dice un parente, sai che non sarà una cosa, sarà un elenco infinito di consigli non richiesti. Vediamo un esempio, ad esempio tu che dici: dimmi pure. E l'altro: allora, ti dico solo una cosa. E parte, capitolo 1, capitolo 2, flashback, digressione, morale, epilogo, e tu hai perso 20 minuti di vita.
0: Ma magari 20 minuti te
1: no,
0: va bene. Comunque
1: delizio.
0: Posso dire, io sì. sono così. Cioè io sono
1: sì.
0: Sì. Però io ti avviso che devo parlarti un sacco di cose, non ti
1: allora
0: dico...
1: tu puoi dire: ti dico solo una cosa, ma dura tanto.
0: Sì.
1: E la verità psicologica dietro al ti devo dire solo una cosa, ti dico solo una cosa, è che questa è la frase che usi quando vuoi sembrare sintetico, ma dentro di te sai già che non lo sarai. È una sorta di autoillusione,
0: sì.
1: un'autogiustificazione, un non è colpa mia se parlo tanto. E allora ricordate, amiche e amici del comedy, quando qualcuno vi dice ti dico solo una cosa, non è una cosa, è un audiolibro.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

0: 8 minuti dopo, con 3 compiti nuovi, 2 problemi da risolvere e un senso di colpa che non avevo chiesto. Beh, di tutto, che ha fatto sta collega?
1: Ma no, lasciala. Senso di colpa pure no.
0: Evitala, nasconditi lasciala, sotto la scrivania.
1: Togligli la colleganza.
0: Certo.
1: Purtroppo non si può, sarebbe bello.
0: Sarebbe molto bello. Non si può, ma andiamo da Davide che salutiamo. Davide scrive: mio padre mi ha detto, ti dico solo una cosa, mentre eravamo in macchina.
1: Suona come minaccia.
0: Mamma mia, poi il papà ha parlato fino al casello, io ho pagato il pedaggio, lui stava ancora dicendo la cosa. Vabbè, te la sei cavata solo con un pagamento di pedaggio.
1: Io mia madre che è così,
0: dai,
1: che parte dal principio del principio, soprattutto quando si parla di storie di parenti, no? Hai presente Titina, la zia di Francesco, prozia di nonna,
0: certo,
1: di quarto grado, di quella che abitava al primo piano, sempre così.
0: E già ti ha confuso.
1: E scopro parenti che non sapevo di avere.

0: Tra poco ce ne andiamo al fantacinema con il nostro fantastico Alu.
1: Tutto
0: e
1: fanta.
0: Il suo fantatrailer.
1: E questo è un fanta teaser, diciamo, di quello che vedremo tra un
0: esatto.
1: po', possiamo definirlo così.
0: Al fantacomedy.
1: E viva la fanta.
0: Ma che cosa? Vabbè, quindi cosa faremo?
1: L'uomo che perdeva i minuti è il titolo del nostro fantafilm. E tra un po' racconteremo la fantatrama di questo fantafilm.
0: Beh, fantastico.

0: deposita su una sola corsia per un trasporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
6: your radio station.

0: Siamo pronti per andare al cinema. Fanta trailer del giorno. L'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
1: No, quello sono
0: lapsus,
1: io,
0: esatto.
1: Perché hai accanto, no, perché hai accanto un pelato.
0: Volevo
1: quindi
0: dire i minuti, prego.
1: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Mm. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, blink, è già in strada. Sta guardando un film, blink, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
0: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
1: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva? Sì. Come è accattivante il film?
0: Mi accattiva, sì.
1: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
0: Di più grave.
1: Più grave, sì, tra l'altro.
0: Al dottore.
1: Le prime avvisaglie quali sono?
0: Come il si chiama l'amico?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo.
1: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27. Attenzione. Il navigatore dice arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
0: Bello,
1: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando.
0: Mm.
1: E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune, sono persone che rimandano sempre tutto.
0: Aia.
1: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Blink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
0: Il plink mi piace.
1: Bello, plink! Colpo di scena. Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare e ogni volta che completa qualcosa un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice: bentornato. Pling!
0: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere.
1: Hai visto che rumore?
0: Fai com'è la scintilla? Ok? E poi una domanda. Una domanda.
1: Sì.
0: Ma io vorrei. Anzi, non è una domanda, è un desiderio. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
1: Non te lo consiglio mai. No, non farlo mai.
0: Nell'Aloland.
1: Aloland, bello, mi piace.
0: Ti piace?

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Come prima notizia informiamo che sulla Pontina, a causa di un incidente, tratto chiuso al chilometro 50 in direzione Latina, deviazione del traffico in complanare, code a partire da Aprilia Sud, e sulla 91 Roma Fiumicino, code per auto in panne a partire dal raccordo anulare fino a via del Cappellaccio in direzione Eur, e sul raccordo anulare in interna code per traffico intenso tra diramazione Roma Sud e Appia e tra Salaria e A24 Roma Terra. In esterna si rallenta tra Salaria e Cassia Bis, tra Casalotti e Aurelia, tra Roma Fiumicino e Pontina. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove troviamo code tratti tra raccordo anulare e tangenziale est verso quest'ultima. In entrata a Roma code su via Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti, e sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe. Ci spostiamo sulla Pontina di nuovo per segnalare code tra Pomezia Nord e Castel Romano verso Roma. Su via Appia code tra via dei Laghi e raccordo anulare verso quest'ultimo. Grazie per l'attenzione da Federico Ascani da Astral Infomobilità e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: Sono le 9.
0: URN Radio. The Comedy Radio Show.

0: Siamo stati al Fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì. Il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, sì. Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm. Nel magico mondo del nostro Halo, sì. Io l'ho chiamata l'Halo Land,
1: Halo Land.
0: La tua testa,
1: bello, Halo
0: che
1: Land.
0: Produce questi come si dice, queste trame di film.
1: Ah, pensavo queste minchiate.
0: No, invece, no, non volevo, non mi permetto.
1: No, bene.
0: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
1: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca. No, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink
0: blink blink.
1: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
0: Sì, sempre.
1: Chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino, metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, blink. Tutti blink hanno scritto.
0: Sì, è rimasto impresso.
1: E sto mangiando colla. Credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
0: Io, a me succede invece quando dico: mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, pling, mi sveglio il giorno dopo.
1: Ma a me è successo una volta. Prima di cena ho detto: mi appoggio un attimo. Ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto: ma scusa, ma io dovevo uscire quella
0: un
1: sera.
0: Un attimo è durato 6 ore.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: tempo scorre, nessuno ce lo ruba come
1: tempo
0: il protagonista del fantafilm di prima. Però andiamo avanti con la puntata e tra poco c'è il momento prefe, ovvero quello della rubrica hashtag flop and roll. Oggi cose che solo chi ha la ADHD può capire.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che solo chi ha la DHD può capire. Io le ho lette perché non, a parte che oggi va di moda, insomma, avere la DHD, nel senso che chi ce l'ha veramente,
1: beh, poi quello tutti quanti, sì, sì.
0: Cioè tutti quanti pensano di averla. Comunque la DHD come si può tradurre in italiano? Il deficit, no,
1: dell'attenzione.
0: Disturbo da, neanche deficit dell'attenzione, perché a volte
1: cerchiamo
0: sei...
1: bene la definizione, perché dai, altrimenti ci denunciano mamme e genitori soprattutto.
0: Comunque cose che accadono, insomma, a chi ne soffre, diciamo ne soffre, che sono a volte anche molto divertenti. Lo facciamo per sdrammatizzare un po', mi raccomando, non cominciate con i messaggi di insulti, ma non è vero, dai, non
1: disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
0: Esatto, che tu mi insegni essere la sigla in inglese con tutta un'altra dicitura.
1: One scan, one from.
0: Esatto.
1: Giusto, no?
0: Allora, andiamo quindi alle cose che accadono solo a chi ha la DHD.
1: Comunque,
0: o meglio,
1: scusami, ce l'ho. Attention deficit hyperactivity disorder.
0: Esatto, perché non è soltanto un disturbo del deficit dell'attenzione, ma anche ciclo di iperattività.
1: Certo, sì. Sì,
0: te
1: sì,
0: ne
1: sì.
0: vai anche quasi un po' in fissa con alcune cose, sì, in alcuni periodi.
1: Sì.
0: Allora, inizio un hobby, infatti, nuovo a settimana e non porto avanti gli altri 100.
1: Certo.
0: Lasciati a metà. Mi impegno così tanto a fare la faccia di chi ascolta che poi non ti ascolto.
1: Ah beh, certo.
0: Faccio con cura la lista delle cose da fare e puntualmente non le faccio.
1: E ci sta.
0: Per esempio, questa è una cosa che io faccio
1: però
0: spesso.
1: Però io tutte e tre comunque le ho fatte.
0: Anch'io,
1: io non
0: però
1: so,
0: non è che
1: non ho mai fatto i test. Però,
0: però vedi, qua siamo tutti quanti. Insomma, bisogna... C'è questa moda nel 2026, negli anni 2000.
1: Io mi distraggo, poi con i telefonini noi ormai ci distraiamo tutti.
0: C'è questa moda di autodiagnosticarsi,
1: certo,
0: perché per ogni patologia c'è un nome, anche cose che non sono patologie, magari. Vabbè, ma andiamo avanti. Faccio con cura la lista delle cose da fare. Ah no,
1: questo è quello.
0: Questo l'abbiamo già detto.
1: Ale.
0: Se mi muovo ti sto ascoltando.
1: Sì.
0: Se ti guardo negli occhi non sto capendo niente. Non sto capendo un cazzo.
1: Sei da tutta però... un'altra parte.
0: Sì,
1: in un
0: perché
1: altro mondo.
0: Praticamente io ho ascoltato chi veramente, insomma, racconta bene questo disturbo. Spesso vengono fraintesi queste persone perché sembra che non ti ascoltino. In realtà il loro muovere oggetti o fare altro,
1: sì,
0: gli aiuta a concentrarsi.
1: Ah, così stanno sul pesano,
0: sì,
1: sul qui e ora, sì,
0: si agganciano facendo
1: sì,
0: altro, è un modo di scaricare,
1: sì,
0: la tensione. Poi non faccio nulla per giorni, poi faccio il lavoro di giorni la notte prima. Anche questa è una roba che mi capita.
1: L'ho fatto anch'io.
0: 3 giorni per spostare dal tavolo una tazza, 3 minuti per montare da zero una cucina. I famosi deliri. Monologo costante nella testa. Iperfocus proprio ora senza motivo. Buono questo piatto, lo mangerò ogni giorno per un mese e poi mi farà schifo.
1: Ah davvero? Ah,
0: sì.
1: Questo non l'avrei mai
0: sì,
1: immaginato.
0: Le fisse vengono anche
1: le
0: con
1: fisse.
0: Il cibo.
1: Ah
0: sì,
1: vedi, sì.
0: Sono dei cicli,
1: sì,
0: di,
1: sì, sì,
0: su quella roba lì, ma poi ti stufa all'improvviso. Ricordo menadito tutti i Pokémon, ma perché sono in cucina non lo so.
1: Ci sono arrivato, ho un pollo in mano però non mi ricordo.
0: Ho perso di nuovo il telefono. Siamo tutti un po' ADHD. Spoiler no, ecco, bravo,
1: che l'ha bravissimo, bravo.
0: Un giorno come sotto. Ah, scusate, un giorno come sotto anfetamina, gli altri 4 un criceto in coma.
1: Vabbè, i postumi.
0: Sì. Metto sveglie per non procrastinare, solo per disattivarle e procrastinare meglio.
1: Lo sai che questo lo faccio?
0: Eh sì.
1: Però di 5 minuti pospongo, perché dico, ok, che ne so, devo prendere una medicina o devo fare una cosa alle ore 18. Vabbè, pospongo, lo faccio alle 18.05 e proprio lo faccio, sì. Ma solo di 5 minuti.
0: Scegliere la playlist perfetta, un'ora ci metto.
1: Sì.
0: Per invece un lavoro urgente, boh, domani vediamo.
1: Certo.
0: Per sistemare un armadio faccio casino in tutta casa e non tocco l'armadio, ovviamente. Devo iniziare con urgenza un'attività, assolutamente non urgente, ma non so il perché.
1: Però è urgente.
0: Sì, a furia di lasciare le cose a metà finirò per...
1: Questa è molto carina, questa è molto sottile.
0: Non ho nient'altro da aggiungere.
1: Questa posso dire, degno finale.

0: E anche oggi termina qui il Comedy Radio Show. Un giovedì volato
1: via, ma perché ci quando ti diverti il tempo vola. Poi se ce lo rubano come nel fantafilm è ancora più veloce.
0: Esatto, domani tra l'altro è venerdì, si sente già un pochino aria di weekend. Cosa fai questo weekend?
1: Allora questo weekend allora aperitivino al mare, una cosa delicata.
0: Così?
1: Sì, pranzetti, cose, molto... Forse vado al sushi.
0: Nel chill, nel chill.
1: Sì.
0: Non ti guarda, non hai proprio la faccia da sushi, ma va bene.
1: Perché non sono asiatico. E uno magari lo associa a un asiatico, però ne vado ghiotto.
0: Senti, prima del weekend mi raccomando, rimani focus per domani,
1: certo.
0: Perché dobbiamo tornare qui con Alessandro Bisogni.
1: E sempre qui con Alessandra Bellotti.
0: Al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, il sushi.
0: Il sushi.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Come prima notizia informiamo che sulla Pontina, a causa di un incidente, tratto chiuso al chilometro 50 in direzione Latina, deviazione del traffico in complanare, code a partire da Aprilia Sud, e sulla 91 Roma-Fiumicino, code per auto in panne a partire dal raccordo anulare fino a via del Cappellaccio in direzione Eur, e sul raccordo anulare in interna, code per traffico intenso tra diramazione Roma Sud e Appia, tra Salaria e A24 Roma Terra. In esterna si rallenta tra Salaria e Cassia Bis, tra Casalotti e Aurelia, tra Roma Fiumicino e Pontina. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove troviamo code tratti tra raccordo anulare tangenziale est verso quest'ultima. In entrata a Roma code su via Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti, e sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe. Ci spostiamo sulla Pontina di nuovo per segnalare code tra Pomezia Nord e Castel Romano verso Roma. Su via Appia code tra via dei Laghi e raccordo anulare verso quest'ultimo. Grazie per l'attenzione da Federico Ascani da Astral Infomobilità e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api, e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
5: Sono le 10:02.
0: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: international, independent Italian. WRN Radio, listen to around the world.
1: Le persone sai si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino, dove troviamo code per traffico intenso a partire dal raccordo anulare fino a via del Cappellaccio verso l'Eur. Sul raccordo anulare in interna per traffico ci sono code tra diramazione Roma Sud e Appia e tra Salaria e A24 Roma Teramo. In esterna si rallenta tra Salaria e Cassia Bis, tra Casalotti e Aurelie, tra Roma Fiumicino e Pontina, e ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove troviamo code a tratti tra raccordo anulare tangenziale est verso quest'ultima. In entrata a Roma code su via Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe. Infine il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Ballerano e di Viterbo è garantito dai bus sostitutivi, tra le stazioni di Bignanello e Viterbo tornerà regolare da 7 settembre. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: VRN Radio.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. In questo giovedì 18 di giugno comincia un nuovo appuntamento, un'ora che trascorriamo tutti i giorni insieme. Io sono Francesca Romana e si parte come sempre con l'agenda, quindi un po' di compleanni, di vips e non solo, il proverbio di questo giovedì, e poi andiamo in un borgo rosa sospeso sugli scogli, sapete dove? Si va in Liguria. Ma non solo, parleremo anche di un alimento che sta bene praticamente con tutto, che fa bene alla pelle, fa bene alla salute e soprattutto è buono da mangiare, le carote italiane. Quindi restate con noi perché siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, giovedì 18 di giugno. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato alla nostra Cecilia che porta un po' di Italia Mix e Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Hola, hola, ciao Ceci. Partiamo quindi subito con le date, andiamo a vedere quali sono state quelle annate degne di nota che hanno contraddistinto nella storia d'Italia proprio questo 18 di giugno.
1: Nel 1836 a Torino il re Carlo Alberto firmava la nascita del Corpo dei Bersaglieri su proposta di Alessandro La Marmora, soldati famosi per la loro corsa leggendaria e per il cappello con le piume di gallo cedrone. Nel 1952 usciva per la prima volta nelle librerie americane Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway.
0: Che capolavoro, però posso dire una cosa, non so se magari ci sono insegnanti all'ascolto, a me era stato assegnato a scuola da leggere più o meno verso i 12-13 anni. È una lettura un po' impegnativa.
1: Tanta roba.
0: E purtroppo quando si è così piccoli, così giovani, non se ne apprezza la vera bellezza, quindi sconsiglio da ex studentessa agli insegnanti di assegnarlo per l'estate.
1: Invece nel mondo oggi si celebra la giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d'odio, un promemoria fondamentale per usare parole gentili, soprattutto sui social. Agenda poi molto ricca, Francesca, per quel che riguarda i compleanni famosi.
0: Andiamo a vedere quindi chi tra i nostri VIPs spegne le candeline proprio oggi.
1: Esatto, partiamo dall'attrice e modella Isabella Rossellini, figlia del maestro del neorealismo Roberto Rossellini e di Ingrid Bergman, che compie 73 anni. Fabio Cappello, l'ex calciatore e allenatore di calcio, ne compie 80. La cantante Marcella Bella, invece, facciamo gli auguri anche a Paul McCartney, che oggi di anni ne compie 84. E per finire, tanti auguri al caschetto biondo più famoso al mondo, Raffaella Carrà, che oggi ne avrebbe compiuti 83. Facciamo anche gli auguri ai Santi del Giorno, Marco e Marcellino, San Gregorio Barbagio, Santa Marina e San Calogero. E chiudiamo con la saggezza popolare, il proverbio del giorno oggi recita: biondo giugno, falce in pugno.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: sono tanti i vostri messaggi che sono arrivati in questo 18 di giugno. Siamo noi insieme, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Non a caso, bentornata la nostra Cecilia, che in realtà lei è bianca, verde, rossa e gialla.
1: E anche il rosso lo mettiamo in mezzo. Perché ci sta bene.
0: Perché Cecilia è una rappresentante spagnola, però in Italia.
1: Esatto.
0: Ciao Ceci ancora.
1: Grazie Francesca.
0: Allora Ceci, chi ci scrive?
1: Marco, che dice: ragazze, che classe Isabella Rossellini, io l'ho adorata nel film cult Veluto Blu, una bellezza senza tempo, fiera delle sue rughe e della sua spontaneità.
0: Meravigliosa, posso dire. Tra l'altro lei è stata anche premiata con un titolo molto importante di recente agli Oscar, e devo dire, tra tante attrici, faccio un piccolo esempio, Demi Moore, che è anche più giovane tra l'altro della Rossellini, tutte belle, piene di Botox, lei invece è orgogliosa degli anni che passano, perché gli anni che passano raccontano la sua storia e lei li porta sulla pelle.
1: Invece Serena ci dice: oggi per la giornata contro l'odio offro il caffè al mio collega che di solito non lo sopporto. Vale come buona azione?
0: Serena, noi diciamo assolutamente sì, vale come.

E quando è giovedì, cari amici, noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta di borghi nascosti, borghi segreti del nostro meraviglioso paese, perché

siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, ma oggi vi portiamo in un posto magico che ha come colore contraddistintivo il rosa, è sospeso sugli scogli ed è in Liguria. Restate con noi che tra poco scopriamo di che posto si tratta. A verdi, bianchi e rossi. Million.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you feel it.

0: parlate dal punto di vista astrologico, quindi parliamo del solstizio, è veramente alle porte. Dal punto di vista invece meteorologico, con le temperature, lì abbiamo già cominciato da un pezzo. Ed è proprio per questo che noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi opzioniamo delle mete eventualmente da scegliere, e assieme alla nostra Cecilia oggi vi portiamo in Liguria. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Allora, ce ne andiamo a Tellaro, un piccolo borgo marinaro nascosto nel Golfo dei Poeti, vicino a Lerici.
0: Wow.
1: Sì, è stato recensito come uno dei borghi più belli d'Italia, tra uliveti e curve e un labirinto di straordinarie strette che scendono dritte fino al mare, tra case arroccate dipinte di rosa, giallo e arancione. La piazza principale è una vera terrazza sull'acqua dominata dalla chiesa di San Giorgio, che è praticamente costruita sulla scogliera. La leggenda narra, e qua è una cosa molto carina Francesca, che una notte un polpo gigante salvò il paese dai pirati saraceni suonando le campane della chiesa per svegliare gli abitanti e metterli in salvo. Quindi insomma, un grande questo polpo.
0: Beh sì, è una bella leggenda.
1: Sì, è un racconto che è diventato identità del borgo, inciso in latino su una parete della chiesa e celebrato ancora oggi con piatti a base di polpo e una sagra estiva molto sentita, un evento storico e gastronomico che si tiene tradizionalmente nel secondo fine settimana di agosto.
0: Quindi manca ancora un po', però sì. Noi preventivamente, visto che guardiamo alle cose con netto anticipo, vi abbiamo detto che seconda settimana di agosto a Tellaro, giusto? A Tellaro ci sarà questo evento e quindi è un posto secondo noi molto bello da visitare, quindi possiamo dire che ha la targhetta, l'ha approvato, un po' come i siti internet, no? Quando si mette il verificato di un posto, ha l'approvazione di noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. VRN. VRN.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
11: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
12: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
11: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
13: Sono le 12 e un minuto.
14: URL.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre. Oggi noi ci siamo proposti di essere i vostri tour operator perché vi abbiamo parlato di un posto meraviglioso che si trova in Liguria. Stiamo parlando di Tellaro, un borgo praticamente che è sospeso su degli scogli, giusto Ceci?
1: Esatto, un posto da favola, perfetto per un weekend romantico o anche per staccare la spina. E qui sono arrivati tanti messaggi.
0: Ci scrivono Luca, Antonio ed Elena, giusto?
1: Esatto, Elena dice: ci sono stata l'anno scorso, un incanto, ma portatevi scarpe comode perché ci sono solo scalinate. Per la vista, però la vista ripaga ogni briciolo di fatica.
0: Sì, poi con queste temperature immagino fare anche una bella salita con insomma scarpe comode, questo ci raccomandiamo su questo punto, non sia per niente facile. Però questo è un principio che vale anche per la vita in generale. Sì, la salita è dura, ma la vista poi da sopra che cos'è?
1: Ne vale la pena, ovviamente.
0: Esatto, ne vale la pena.
1: Luca dice: bello il polpo campanaro e la sagra in suo onore ad agosto. Me lo segno sull'agenda visto che sono curioso di visitare questo borgo ligure e assaggiare le loro prelibatezze tentacolari.
0: Io tra l'altro questi borghi liguri li immagino sempre con mille colori, vabbè, il mare meraviglioso, un po' come il film Pixar, Disney Pixar d'animazione che è stato fatto proprio ambientato in Liguria che si chiama Luca. Io non lo so, ormai ho questo immaginario praticamente per tutti i posti sul mare, sulla costa ligure.
1: Beh, una meraviglia di pensiero.
0: Proprio da cartone animato.
1: Infatti. Antonio, ma il polpo della leggenda di Tellaro poi l'hanno fatto alla Luciana? Beh, no. Era l'eroe del paese, poverino.
0: Però comunque la Luciana secondo me sarebbe stato molto buono.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you

E anche quando è giovedì, quando è venerdì e quando è sabato, arriva un momento di sedersi alla nostra tavola, perché ci sono a volte degli alimenti che ignoriamo dal punto di vista del contesto. Cioè, mi spiego meglio, a volte si perde un po' all'interno di altri elementi, di altri ingredienti. Tra poco parliamo di lei, la regina magari delle insalate, dei soffrittini, anche del brodo, la carota, che ha tantissimi benefici non solo per il palato ma anche per il nostro corpo e la salute. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Senza te.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: Arriviamo in uno dei momenti più succulenti di Verdi Bianchi Rossi, perché apriamo come sempre una parentesi dedicata all'Italia e al buon cibo. Oggi però, assieme alla nostra Ceci, abbiamo già cominciato dall'inizio dell'ora, l'Italia in generale, ma in questo caso anche in tavola, ha una sfumatura anche spagnola. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi, prima Ceci mi stava insegnando nel fuori onda, parliamo di
1: zanahorias.
0: Quindi di carote.
1: Esatto. In origine, circa 1000 anni fa in Afghanistan, le carote erano viola, gialle o bianche.
0: Noi però le conosciamo per essere arancioni.
1: Eh sì, adesso ti racconto perché, ma perché sono diventate arancioni. Nel XVII secolo i coltivatori olandesi selezionarono i semi migliori per ottenere questo colore unico in onore della dinastia dell'Orange. Orange vuol dire arancione.
0: Come no?
1: I regnanti dell'Olanda. In pratica, ogni volta che ne sgranocchiamo una, stiamo mangiando un tributo reale vecchio di 4 secoli che apporta un sacco di benefici.
0: C'è un po' di egocentrismo in tutto ciò.
1: Anche. Sì. Le carote sono una miniera di beta-carotene, un precursore della vitamina A che stimola soprattutto la produzione di melanina, quindi protegge la cute, favorisce la bronzatura e anche protegge la vista. Ma tu come le preferisci, crude o cotte?
0: Allora, devo essere sincera, la carota cruda mi ricorda molto il periodo in cui ero a dieta, quindi io oggi preferisco mangiarle, sì, cotte, tagliate, magari bollite. Però sì, secondo me, sai come mi piace? Soffritta, la carota soffritta.
1: Buone.
0: Del pollo alla cacciatora. Mamma
1: comunque
0: mia.
1: Vanno bene entrambe le modalità perché offrono tanti vantaggi. Crude mantengono inalterato l'indice glicemico, mentre cotte permettono un migliore assorbimento dei carotenoidi.

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi e anche il giovedì, che è praticamente il giorno giro di boa della settimana, l'abbiamo superato. Sono Francesca Romana, cari amici, e vi ricordo che ci sentiamo domani inaugurando il weekend italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. Salida del vuelo con destino a la

un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: frigo. Piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina. E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in esterna code per incidente tra Pontina e Appia, prestare attenzione. Per il resto del raccordo anulare la circolazione è regolare. Sul tratto urbano della 24 code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Poi rallentamenti sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe verso il centro. Sulla Casilina code a tratti tra raccordo e Borghesiana nei due sensi di marcia. Sempre nelle due direzioni ci sono code sulla Cassia tra La Storta e Tomba di Nerone. Infine il trasporto pubblico. La ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Ballerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Bignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astralinfo Mobilità. Grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
3: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14. VRN.

No, spiegami sta cosa, come dici, è che da così a peggio per il resto dell'estate, da così a più caldo. No, ma io non ce la posso fare. Benvenuti, eccoci qua anche oggi pronti in questo caldo giovedì a raccontarci le cose più curiose, più strane, più strampalate sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia. Oh, parleremo anche di cose serie, sì, certo.

io innanzitutto vorrei fare un saluto agli studenti, in particolare quelli che con oggi insomma hanno iniziato la trafila degli esami, mannaggia l'ansia, poi insomma le temperature non aiutano, tra l'altro, ragazzi, mi raccomando, idratarsi e poi rimanete tranquilli, soprattutto quello. Go!

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

Ma che bella, ma sai che ne ho vista una pure io nei giorni scorsi, bellissima. Sto parlando di farfalle e in Inghilterra hanno incoronato, e lì è proprio il caso di dirlo, incoronato la farfalla più bella del regno. Insomma, hanno scelto tra 60 specie diverse di farfalle e hanno fatto questo grande sondaggio, questo grande concorso, ecco, e la farfalla che ha vinto il premio per la farfalla più bella d'Inghilterra è la farfalla pavone, insomma, che ha ali color rubino, come dire, due grandi occhi, sembrano due grandi occhi disegnati sulle estremità, ed è bella, colorata. Beh, sono tutte belle le farfalle, eh. Questa è davvero bellissima.

Avete caldo? Beh, dai, dai che ci sono io a darvi dei consigli per mantenere un po' più fresca la vostra casa e per restare anche più, un po' più freschi anche voi. Allora, attenzione, per la casa innanzitutto, dicono gli esperti, bisogna fare una gestione strategica di finestre e tapparelle, cioè la regola è quella di bloccare il calore prima che entri, quindi chiudere le finestre, abbassare le tapparelle, chiudere gli scuri durante le ore di punta, quindi tra le 10 e le 17, 18, e spalancare tutto la sera tardi, la notte o la mattina presto per creare corrente, far entrare l'aria fresca e rinfrescare così anche gli ambienti domestici. Limitare l'uso di elettrodomestici che generano calore, computer fissi, televisori, lampadine, e pensare anche al menù, sì, magari cercare di evitare di accendere il forno o di usare i fornelli magari a lunghe cotture, no, sai, una cosa breve lì di pochi minuti, la bistecchina te la fai al volo, ma sai, quelle cose che richiedono magari un paio d'ore di cottura, meglio di no, rinviate a quando sarà più fresco. E attenzione anche all'umidità, perché quella fa percepire molto di più il calore, quindi evitare di stendere ad esempio panni bagnati in casa. Se fai la doccia, tieni chiusa la porta del bagno, apri la finestra per far uscire il vapore. E poi ottimizzare ventilatore, se usato ventilatore provate a posizionare una ciotola di ghiaccio proprio davanti alle pale e l'aria spingerà il fresco del ghiaccio.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

Ci sono novità che riguardano l'e-commerce a partire da domani, perché da domani i siti di e-commerce e tutti gli operatori che vendono online dovranno prevedere sui rispettivi siti una nuova funzione, una funzione ben chiara, visibile, per permettere ai consumatori di esercitare il diritto di recesso. Insomma, già c'è questo, cioè sai che se acquisti online hai un tot di giorni per restituire senza motivo, puoi dire no, non lo voglio più, e restituisci quello che hai acquistato. Beh, da domani ci dovrà essere questa indicazione facilmente leggibile con le parole recedere dal contratto qui, o con un'altra formulazione insomma simile, e deve essere resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso. Insomma, semplicemente cliccando quel pulsante lì sarai poi reindirizzato per far sì che in maniera facile tu possa recedere dal contratto, restituire la merce e così via.

0: No, vabbè, insomma, io sono di origini vicentine, ma vabbè, poi sta cosa dei vicentini che mangiano i gatti, no, dai, cioè io non conosco nessuno dei miei amici, dei miei conoscenti che mi abbia raccontato una volta, che mi abbia detto sì, io mangio i gatti, no, quindi insomma è una leggenda metropolitana quella che i vicentini mangiano i gatti. Qualcuno che invece mangia i gatti lo troviamo sicuramente in Vietnam, dove hanno fatto questa maxi operazione contro il traffico di gatti, ma non sai, di gatti da compagnia, di quelli che sì, il gattino magari quello di razza pregiata e così via, no, oltre 400 gattini sono stati salvati dalle pentole, sì, erano destinati a, come dire, sì, ecco, a finire sulla tavola.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
11: Sono le 14:59.
12: Wow.

Ci sono nuove norme, e anche queste mi piacciono, che riguardano i voli aerei, i viaggi in aereo. Queste nuove norme che sono dettate dal Consiglio Europeo, dal Parlamento Europeo, sui diritti dei passeggeri degli aerei. Insomma, ci sono cose che sono molto importanti. Secondo me, ad esempio, il prezzo del biglietto trasparente e comprensivo del bagaglio a mano. Quindi le nuove norme dicono proprio danno il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale come una piccola borsa o uno zaino. E poi questa cosa che riguarda i minori di 14 anni, che avranno diritto di scegliere il posto vicino all'accompagnatore senza dover pagare dei prezzi extra, ecco, per la scelta del posto. Quindi mi sembrano due belle cose, non sono le uniche, ma bene, tutto quello che va a semplificare un po' la vita dei viaggiatori, no? Soprattutto riguardo certe scelte che vengono fatte a volte, che dove sembra davvero che sia fatto apposta, no? Per farti pagare di più, ecco, essere più chiari è importante.

Beh, vi ho dato prima qualche consiglio per mantenere la casa bella, fresca, insomma, per quanto possibile nelle giornate più calde. Come dobbiamo comportarci noi invece per mantenere anche il nostro corpo più fresco e star bene, se non rischiare magari anche svenimenti o mancamenti o cose del genere? Allora, beh, naturalmente idratazione continua e sì, bisogna bere molta acqua durante tutto l'arco della giornata, anche se non abbiamo sete, ma evitare le bevande ghiacciate perché danno quel sollievo momentaneo, ma costringono il corpo poi a produrre calore per ristabilire la temperatura interna, è controproducente. Quindi acqua a temperatura ambiente, docce tiepide, anche queste non fredde, però fare una doccia gelata chiude i pori e trattiene il calore corporeo, raffreddare i punti di pulsazione, passare magari un cubetto di ghiaccio, far scorrere dell'acqua fresca sui polsi, sul collo, dietro le ginocchia, sulle caviglie, insomma i rimedi della nonna che funzionano sempre. Stare con

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN. VRN.

Oh, tanti auguri, tanti, tantissimi auguri a Jonathan. Chi è Jonathan? La tartaruga più vecchia del mondo, c'ha 200 anni. Ma ti rendi conto cose che ha visto? No, meno male che lei se ne stava lì tranquilla, muovendosi lentamente, insomma, facendo la sua vita normale. Quindi non è che questi 200 anni, ecco, possa magari, no, chi lo sa, magari può anche ricordare certe cose particolari. È entrata nel Guinness World Record, un bel record, 200 anni.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Meno male che noi siamo circondati dal mare, quindi possiamo trovare refrigerio magari andando in spiaggia in questi giorni, oppure molti dei nostri fiumi, dei nostri laghi sono balneabili, questa è una bella cosa. A Parigi hanno autorizzato i tuffi nel canale Saint-Martin contro il caldo anomalo. Io penso che ci abbiano messo sotto la clausola a tuo rischio e pericolo. Ecco, attenzione, perché il prossimo fine settimana, abbiamo detto, ripetuto, si preannuncia particolarmente bollente, temperature fino a 37 gradi e c'è allerta su diverse città, principalmente Trento, Verona, Bolzano, Firenze. Si distinguono tra le altre, ma penso che il caldo lo sentiamo un po' dappertutto.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

I mondiali di calcio, mondiali di calcio, ci sono curiosità che arrivano dai mondiali di calcio, cose che non avevo mai visto. Ad esempio c'è questo cartellino rosso per chi si copre la bocca, è vietato per i giocatori mettere la mano davanti alla bocca per coprire il labiale durante i diverbi o quando magari insultano, che ne so, l'arbitro o l'avversario. Ecco, se mettono la mano davanti alla bocca, subito cartellino rosso ed espulsi. Poi c'è anche il timer per le rimesse. Questo contro le perdite di tempo è stato introdotto, questo vero e proprio conto alla rovescia, 5 secondi per i rinvii dal fondo e per le rimesse laterali.

0: stavo guardando quali sono le partite di oggi. Beh, insomma, tra alcune che sono davvero interessanti, ad esempio stasera Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia Erzegovina, e poi domani, o meglio a mezzanotte, Canada e Qatar, e alle 3 di notte, per chi vuole, Messico e Corea del Sud. E invece alle 9 di domani, alle 21 di domani, 9 di sera, Stati Uniti, Australia. Insomma, c'è da divertirsi per chi vuole, insomma, vedere del bel calcio. Siamo arrivati ai saluti, grazie a tutti, vi aspetto domani venerdì per aprire il weekend qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: QRN Radio. Bellissima.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: VRN viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Via del Mare e Tuscolana. In interna file tra Cassiabissi e Salaria e più avanti rallentamenti tra Nomentana e A24 Roma Teramo. Andiamo sul tratto urbano della A24, code a tratti tra Tangenziale S e Tor Cervara in direzione raccordo anulare. Ed infine per il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:02.
1: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento, un nuovo giorno con tante notizie, con tanta musica. Questo è il periodo del caldo, iniziano ad aumentare sempre di più le temperature ed è anche il periodo dell'amore. Ci sono tantissimi matrimoni in giro per l'Italia. Beh, immaginate di organizzare il matrimonio perfetto e poi salta la corrente per diverse ore. È una tragedia. No? Perché per organizzare, io non sono sposato, ma per organizzare un matrimonio so perfettamente che ci vogliono mesi, mesi, mesi, se non anni, e quindi un blackout potrebbe rovinare tutto, o forse no.

0: giornate importantissime per la vita di una persona, se non le più belle, tipo il matrimonio. Ecco, quando si organizza un evento di una determinata portata, tutte le persone vogliono che sia perfetto. La musica deve essere ok, le luci, i video, gli effetti, i fiori, il cibo, tutto, no? E c'è un matrimonio dove è successo un imprevisto, che ovviamente non era calcolato, un blackout totale, niente corrente, niente impianto, niente luci, niente programma, panico generale. Provate ad immaginare un po' la scena, a me viene ansia anche se non era il mio di matrimonio. Tutto questo è accaduto per qualche minuto, poi è successo qualcosa, qualcuno ha preso una chitarra, qualcun altro ha acceso delle candele, le persone hanno iniziato a cantare, a parlare, a raccontarsi storie. Alla fine gli sposi hanno detto una cosa incredibile: la parte più bella di tutta la giornata è stata proprio quando c'è stato questo blackout, quindi quello che non si era organizzato, perché spesso si passano dei mesi, no, a progettare ogni dettaglio, poi i momenti che ricordiamo davvero sono quelli che nessuno aveva previsto. Effettivamente tra un bel po' di anni cos'è che resta nella testa? Al nostro matrimonio a un certo punto c'è stato un blackout, qualcuno ha preso la chitarra, abbiamo iniziato a cantare tutti come se ci trovassimo in spiaggia. Tutto questo è molto poetico.
1: Dammi

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
7: VRN Radio, più l'ascolti.

Tra poco andiamo in una città per parlare di un cane che è diventato una piccola celebrità locale per un motivo semplicissimo. Questo cane, come tutti noi pendolari, prende l'autobus.

cos'è che va veramente forte sui social? Cos'è che può diventare facilmente virale? Sono i nostri amici a quattro zampe, gli animali. C'è una storia che ha qualcosa di diverso, che riguarda proprio un cane. Da mesi lui sale ogni giorno sulla stessa linea, sempre allo stesso orario, sempre alla stessa fermata, entra in un pullman. Ormai sia gli autisti ma i passeggeri lo conoscono tutti. La cosa incredibile è che sembra conoscere il percorso meglio di molti esseri umani. Lui sale, si sdraia a terra e scende al punto giusto. L'unica cosa che non fa è pigiare il pulsantino per prenotare la fermata. Ovviamente questa storia è diventata virale, se ne sentono poche, credo che sia l'unica che è uscita sui social. Magari c'è qualche altro cane intelligente che guida addirittura l'autobus, in questo caso però no, questo cane prende solo il suo. Le persone hanno iniziato a fotografarlo, a raccontare gli incontri con lui, e piano piano questo cane è diventata una specie di mascotte urbana, una presenza rassicurante, no? Uno dei personaggi che rendono una città più umana, perché alla fine tutti noi, no, ci affezioniamo alle storie, anche e soprattutto quando si parla di amici a quattro zampe.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio.
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it.

una cosa che io ogni tanto faccio, anche se viene vista come vintage, come retro, andare in una libreria, sentire il profumo delle pagine, no Kindle, sì libri cartacei. Quindi entri in una libreria, tu prendi un libro, ti siedi, leggi quello che vuoi, e il prezzo dipende da quello che prendi, no? Da quello che porti a casa. C'è una libreria invece diversa, il prezzo può variare in base al tempo in cui tu sei dentro quella libreria, ed è una cosa contraria, no? A tutto quello che si è sempre visto. Tu puoi entrare, puoi sfogliare, puoi leggere, puoi prenderti una pausa. Il concetto è diventato virale perché ribalta completamente la logica tradizionale. Tu non stai pagando solo un prodotto, ma stai pagando un'esperienza. Molte persone raccontano che entrano per 10 minuti e finiscono per restare un'ora, perché finalmente hanno trovato quel luogo dove nessuno li spinge a correre. Ed è una storia interessante perché racconta qualcosa che sta succedendo sempre più spesso. C'è questo mondo dove noi oggi abitiamo che accelera continuamente, sta sempre con la sesta marcia, non so per quale motivo, ma basta guardarsi intorno, siamo tutti arrabbiati, tutti incacchiati, tutti che dobbiamo fare la cosa più importante del mondo e non possiamo fermarci. Invece persone hanno deciso di volere i propri spazi, il proprio posto, no? Si vogliono permettere di rallentare, ecco, vogliono permettersi di andare un po' più piano. È uno

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Pontina, un veicolo in panne causa code tra il raccordo anulare e Castel di Decima verso Latina. E sempre sulla Pontina segnaliamo un incendio all'altezza di Castel Romano. Consigliamo dunque di prestare attenzione al fumo in carreggiata. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna file tra Cassia e Salaria e più avanti rallentamenti tra Bufalotta e Casilina. Andiamo sul tratto urbano della 24, code a tratti tra tangenziale S e Tor Cervara in direzione raccordo anulare. Sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo sulla via del mare per chi viaggia verso Ostia, code tra il raccordo e Vitinia. E infine traffico rallentato anche su via Cristoforo Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Acilia, sempre verso il litorale. Da Giorgio Alonso e Astral Info Mobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Solo grandi successi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Pontina, un veicolo in panne causa code tra il raccordo anulare e Castel di Decima verso Latina. E sempre sulla Pontina segnaliamo un incendio all'altezza di Castel Romano. Consigliamo dunque di prestare attenzione al fumo in carreggiata. Andiamo sulla Nomentana, un incidente crea file tra il raccordo anulare e Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana. In interna file tra Cassi e Salaria e più avanti rallentamenti tra Bufalotta e Casilina. Andiamo sul tratto urbano della 24, code a tratti tra tangenziale S e Tor Cervara in direzione raccordo anulare. Sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo sulla via del mare per chi viaggia verso Ostia, code tra il raccordo e Vitinia. E infine traffico rallentato anche su via Cristoforo Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Acilia, sempre verso il litorale. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso. Bene, allora un saluto a tutti voi, un abbraccio, ben ritrovati. Come sta? Tutto bene? Va bene. Allora, vabbè, essere così telegrafico, un saluto anche a Fabio Meli, mi diverto ogni tanto a fare queste cose proprio perché ogni tanto ci vuole, appunto, no? Bene, allora, non continuiamo più con queste castronerie e invece che cosa facciamo? Ecco, stavo aspettando che succedesse, era da molto che non mi fregava la mia regia. È iniziato proprio adesso. Bene, Delta V.

Era il 1998, Se telefonando, un brano bellissimo, ve lo ricordate tutti sicuramente a memoria, un brano di Mina, Delta V in questo caso, Spazio, l'album.

erano i Colors in Motion con la bellissima Foreign Nature, un remix questo, sì, un remix, ma comunque molto bello. 2024 sulle onde della musica. Vi ricordo che, vabbè, non c'è bisogno, però meglio ricordarlo che sulle onde della musica, appunto, va in onda tutti i giorni qui su VRN Radio, tutti i giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, sempre alle 18. Adesso c'è

0: radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

detto, direi, dal 1984, resta sempre un gran bel ricordo, molto molto bella, Diamond Life, l'album Hunger on Your

degli Steely Dan del 1972, ve lo ricordate? E chi è che lo dimentica questo brano? Ero veramente giovanotto, piccolino, e frequentai per la prima volta la discoteca e c'era appunto questo brano che era una delle hit del momento, Do It Again, nella versione abbiamo ascoltato di Paul.

Ipnotica ma efficace, Song for Life, Adani and Wolf. Era del 2016 questo brano, contenuto nell'album The Irresistible Dust, On the Floor, sulle onde della musica.

brano di Chris Strandring dall'album Simple Things del 2022. Continuiamo ancora con questa bella

0: radio station.
1: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Wherever You Are, The Bad News, dall'album Along the Way.

Costa del Sol di Christopher Cugos insieme a Miguel Moreno, un brano e un album del 2015 che si chiama Cocktail on the Costa del Sol sulle onde della musica.

era il 1999, l'album bellissimo dei The Ripping Tunes, si chiama Topaz, il brano che ho ascoltato, Snake Dance. Vi lascio con Sabrina Melirios, con Capoeira Vai, quindi sulle onde della musica termina qui, e noi ci risentiamo come sempre domani alle 18 su VRN.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano della Roma Teramo, permane chiuso il nodo tra il bivio A24 e la tangenziale S in direzione Salaria, a causa dell'incidente avvenuto sulla tangenziale Est. E nel senso opposto code a tratti, qui per traffico intenso, tra tangenziale S e Tor Cervara in direzione raccordo anulare. Ci spostiamo proprio sul raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma-Fiumicino e diramazione Roma-Sud. In interna file tra Cassi e Salaria e più avanti rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina. Sulla Roma-Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur e nel senso opposto code tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio. Andiamo sulla Nomentana per l'incidente avvenuto in precedenza, ancora file tra il raccordo anulare e Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla statale Pontina, rallentamenti qui per traffico tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina. E infine per il trasporto ferroviario, sulla linea Pescara-Roma la circolazione è sospesa tra Avezzano e Carzoli per un inconveniente tecnico alla linea, attivato servizio con corse bus. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: VRN, la radio dei numeri.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Where the ray? Get her.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso. WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
11: Sono le 20.
12: VRN Radio.
13: Ascolterai solo VRN Radio.

0: Spirit and Character di Fay Morrison. Giunti editore. Abbat. La 29enne Jane torna a scrivere dopo un lungo silenzio. Sono pagine febbrili, fogli che sembrano dotati di vita propria e che forse sarebbe più prudente affidare alle fiamme. Tra storia, biografia e invenzione narrativa, l'autrice rende omaggio a una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, restituendoci una Jane Austen viva, sorprendente e inedita. E se la vita di Jane Austen fosse il più bello dei suoi romanzi?
1: Da leggere.
2: Ogni tramonto ci ferma. Lo guardiamo andare e non riusciamo a raggiungerlo. Daniel Muñoz de Julián ha dato un nome a questa malinconia: opacarofilia, l'amore per ciò che finisce. Nel suo Il Sol dell'Orenese, edito da grafe.it, il pittore Claude Lorrain diventa guida in un viaggio tra arte, natura e bellezza fugace. Un libro che si legge come ci si ferma davanti a un tramonto.
1: Da leggere.
3: Ansia, depressione, stress, burnout sono problematiche all'ordine del giorno oggi. Nel libro Agopuntura delle emozioni si scopre come l'agopuntura possa essere un antidoto formidabile per il trattamento di queste problematiche. Agopuntura delle emozioni è un libro del dottor Franco Cracolici, edito da Terra Nuova Edizioni.
1: Da leggere.
4: La Santa Muerte è un culto diffusissimo in Centro America e non solo, una commistione di religione cattolica, tradizioni mesoamericane e santeria afro-cubana. 12 milioni di persone pregano la Santa degli ultimi, dei dimenticati, degli emarginati, che non fa distinzioni di ceto sociale tra poveri o ricchi. Per lei tutti sono uguali, persone per bene, spacciatori, poliziotti, prostitute, professionisti. Ma da dove trae origine l'immagine dello scheletro vestito che impugna la falce e tiene in mano il mondo? Estetica della Santa Muerte, le radici del macabro, di Luca Della Bianca, Archeios Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Sono le 21 e un minuto.
6: URL Radio.
7: Va ora in onda New Generation.
8: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
7: La tua musica emergente.
9: Lei sempre lì, seduta dentro quel bar, col suo zaino pieno come le strade della città. Strappi nei jeans, qualcuno nell'anima, guarda il cielo e si sente un alieno in mezzo alle star. Il

Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Ti dedico quei tramonti che non ho mai voluto guardare, quei fiori che non ho avuto il tempo di comprare. Mi scuso dei silenzi quando sarebbe bastato parlare. E con chi ascolterò Battisti adesso? Con chi guarderò

Vorrei sentirti dire, guarda i miei occhi verdi, sotto la luce del sole al tramonto e oggi nel terni. Dai, ti prego, non fare così, stavo scherzando. Non ti ho mai detto.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori,

stesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
11: Sono le 22.
12: URN Radio.
13: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
11: Sono le 22:59.

Cari amiche, cari amici di 100 sfumature di teatro e della sottoscritta Luisella Tamietto, ben ritrovati a tutti quanti. Vi siete mai chiesti che cosa succede nella vostra testa quando siete seduti in platea a guardare uno spettacolo? Ma perché quando l'attore sul palco alza un braccio con fatica voi sentite quella tensione nel vostro corpo? Perché quando piange vi viene un nodo alla gola? Non è magia, è scienza. E oggi vi voglio raccontare una delle scoperte più affascinanti degli ultimi 30 anni. Avrete sicuramente già capito di che cosa voglio parlare. Quella che ha dimostrato che quando guardate teatro, il vostro cervello non sta semplicemente guardando, sta vivendo, sta provando, sta facendo. Ecco, questa nuova puntata che la possiamo intitolare Il cervello a teatro. Vi voglio ovviamente parlare dei neuroni a specchio. Ma la

la scoperta che ha cambiato tutto. Siamo all'inizio degli anni 90 all'Università di Parma. Un gruppo di scienziati sta studiando il cervello delle scimmie. Hanno attaccato degli elettrodi alla testa di un macaco per scoprire che cosa succede quando afferra un oggetto tipo una nocciola. Qui succede qualcosa di incredibile. Un giorno uno dei ricercatori prende una nocciola. Non la dà alla scimmia, la prende lui. E il cervello della scimmia si accende. Gli stessi neuroni che si attivavano quando era lei a prendere la nocciola si accendono. Si accendono quando guarda qualcun altro farlo. Capite che cosa significa? Significa che nel nostro cervello ci sono dei neuroni. Li hanno chiamati, appunto, come vi dicevo prima, i neuroni a specchio. I neuroni a specchio si attivano sia quando facciamo qualcosa, sia quando vediamo qualcun altro farla. È come se il nostro cervello dicesse: ehi, anche se non ti stai muovendo, io sto simulando quel movimento dentro di te. E questa cosa non vale solo per i movimenti, vale ovviamente anche per le emozioni. E quindi ecco qui che noi possiamo applicare questa teoria su tutto, ovviamente anche sul teatro e ovviamente anche sullo spettatore che va a teatro, che va a vedere il teatro.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

pensate a quando siete a teatro. L'attore sul palco allunga una mano verso qualcosa. Magari sta per toccare qualcuno o sta per afferrare un oggetto importante per la storia. Voi invece siete seduti, fermi, ma nel vostro cervello si accendono gli stessi neuroni che si accenderebbero se foste voi a fare quel gesto. È per questo che quando vedete un attore inciampare, voi fate quel piccolo sobbalzo sulla poltrona. Non è solo che capite intellettualmente che cosa sta succedendo, il vostro corpo lo sta vivendo. State recitando anche voi, ma dentro la vostra testa. Facciamo un esempio forse ancora più chiaro. Immaginate di vedere un attore che si brucia una mano su una pentola bollente. Lui la ritrae la mano, la ritrae subito, di scatto, si porta l'altra mano alla bocca, il viso si contrae dal dolore. Ecco, in quel momento una parte del vostro cervello sta provando quel dolore. Beh, non intenso come lui, certo, ma c'è. È una simulazione. Il vostro cervello sta dicendo: so cosa si prova perché l'ho provato anch'io nella mia vita. Questo meccanismo si chiama simulazione incarnata. Incarnata proprio perché passa attraverso il corpo, non solo attraverso i pensieri. L'amore non esiste.

Ma ora vediamo perché alcuni attori ci emozionano e altri invece proprio per niente. Sarà capitato, no? Spesso quando vedete uno spettacolo di tutti i tipi, no? Dal circo alla clownerie, al teatro drammatico, al teatro comico, insomma. Qui viene la parte più interessante per chi fa teatro. Questi neuroni specchio hanno una caratteristica fondamentale: si attivano solo se l'azione che vedono gli sembra vera. Ecco, e qui casca l'asino. Se riconoscono appunto una intenzione reale. Avete presente quando vedete un attore che recita male? Cioè un attore cane? Non un cane attore, un attore insomma non proprio tanto bravo, diciamo. Sentite che c'è qualcosa che non funziona. Magari funziona. Magari non sapete dire esattamente che cosa. Il testo è giusto, i movimenti ci sono.

Il vostro cervello riconosce la differenza in un decimo di secondo. Invece, quando un attore è davvero dentro il personaggio, quando il suo corpo, le sue emozioni sono allineate, i vostri neuroni specchio si accendono come un albero di Natale e voi vi emozionate, piangete, ridete, trattenete il fiato, ma non perché siete dei bravissimi spettatori, ma perché il vostro cervello sta vivendo quella scena insieme all'attore.

0: I cannot do the snowflake.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo

0: Quindi ricordatevi che non siete degli spettatori passivi, perché quando andate a teatro non siete solo lì seduti a guardare, siete attivi, il vostro cervello sta lavorando, sta simulando, sta provando. Pensate a quando vedete una scena di danza. Il ballerino fa un salto difficilissimo, atterra perfettamente e voi trattenete il fiato fino a che non tocca terra. Perché? Perché il vostro sistema motorio sta simulando quel salto, sta calcolando lo sforzo, l'equilibrio, il rischio e quando lui atterra anche voi tirate un sospiro di sollievo. Oppure pensate a delle scene di violenza. Spesso la gente chiude gli occhi o distoglie lo sguardo. Non è solo impressionabilità, è che il vostro cervello sta simulando quel dolore e a un certo punto è troppo. Dovete staccare. Questo spiega anche perché il teatro, quando funziona davvero, è così potente. Non è solo intrattenimento, è un'esperienza che passa attraverso il vostro corpo. È per questo che dopo uno spettacolo intenso vi sentite stanchi, emotivamente svuotati, oppure al contrario, carichi di energia. Avete fatto un'esperienza, anche se siete rimasti seduti per ore. 2 ore, 3 ore, 4 ore, dipende dal tipo di spettacolo che avete visto.
1: Non mi

0: siamo in chiusura di 100 sfumature di teatro, quindi la prossima volta che andate a teatro ricordatevi, non state solo guardando, state vivendo, il vostro cervello sta danzando, soffrendo, amando insieme agli attori sul palco, e questa è la magia del teatro, due cervelli che per un momento diventano uno. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
11: Spot.
12: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
13: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
14: È mezzanotte e un minuto.
15: QRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La

0: il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: Avvertiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
6: Web Radio Network Night. La notte.

0: niente sbagliato.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Spot.
3: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
4: È l'una e un minuto.
5: Due.

0: C'è aria di weekend, inizia il nostro venerdì insieme. Ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao Ale, bene tu?
0: Io bene, però non è che ho detto c'è aria di, cioè ho detto c'è aria di weekend, ma in realtà io non vedo l'ora di dormire tutto sabato.
1: Beh,
0: il
1: weekend
0: domenica.
1: Si può dormire, non è che tutti vanno al mare, io andrò al mare.
0: Tu andrai al mare, andrai a ballare, andrai a fare la baldoria.
1: Sì, la baldoria. Io no.
0: Tu vuoi fare la baldoria?
1: State alla casa, ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo sì, purtroppo.
1: E usciamo.
0: A proposito, parliamo oggi di casi umani, il caso umano della settimana.
1: Questa settimana abbiamo la persona che ti chiede un favore piccolissimo. Che piccolissimo non è.
0: Anzi,
1: è quello che
0: contrario.
1: Inizia. Sì, che inizia con sciocchezza e poi finisce per rovinarti la giornata.
0: No, non ci roviniamo la giornata, anzi, noi apposta ve lo raccontiamo per poterli individuare.
1: Ed evitare
0: questi casi umani. Poi continueremo con. Sai che ultimamente mi piace introdurre delle curiosità dal mondo animale. Quindi
1: sì,
0: strano,
1: vero.
0: Ma vero.
1: Cose carine.
0: Natural Edition. Mm-hmm. Una notizia che arriva dalla Francia.
1: Sì.
0: E, non so se spoilerarvi qualcosa. C'entrano i cervi, ok?
1: Cervi francesi
0: un po' sballati, ecco. Tra poco ne parliamo. Poi continueremo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Indovina un po'.
1: Frasi sui muri, no. Battute brutte,
0: sì. Di nuovo, dai.
2: Questa

0: comincia ufficialmente il nostro Comedy Radio Show. Peccato che è fuori onda. Ogni tanto ti guardi.
1: Soprattutto questo,
0: sì,
1: fuori onda.
0: Ti dovrei registrare, no, e mandarti in onda a tradimento. Ma
1: questo è da ricatto. Sì, addirittura, sì. Ma andiamo avanti.
0: Parliamo del caso umano della settimana, che è meglio.
1: Sì, la persona appunto che ti chiede un favore piccolissimo, che piccolissimo non è. È quella persona che ti ferma con un sorriso innocente e dice: senti, ti chiedo un favore piccolissimo, e tu ingenuo rispondi: dimmi. Errore, perché da lì in poi la tua vita cambia. Come funziona il loro trucco psicologico di questo caso umano? Loro usano la parola piccolissimo come arma di distrazione di massa. È il loro abracadabra. Mi accompagni un attimo? È dall'altra parte della città. Mi aiuti un secondo? Devi smontare un mobile. Mi fai un favore minuscolo? Devi fare una telefonata che dura 40 minuti. È una sciocchezza? Non lo è mai. Allora tu, immaginiamo la scena, tu sei tranquillo, stai vivendo la tua vita normale, anche banale, no? Arriva il messaggio, ti chiedo un favore piccolissimo, tu rispondi dimmi, e loro ti mando un vocale. Il vocale dura 3 minuti e 47 secondi.
0: C'è una roba contortissima da risolvere.
1: Un preambolo inutile, un contesto che non ti serve, un problema che non è tuo, un favore che richiede competenze che non hai. Queste persone, perché qual è la verità psicologica dietro questi casi umani? Che non chiedono favori, delegano la loro vita. E lo fanno con la leggerezza di chi ti chiede una gomma da masticare. Allora, qual è la strategia per sopravvivere a questi casi umani? La tecnica del che tipo di favore? Chiedi subito dettagli, li spaventa.
0: Certo, certo.
1: Il loro
0: dipende,
1: antigioco.
0: Dipende, mi fai,
1: certo,
0: un favore, dipende.
1: Dipende. Anche un'ottima risposta per uscirne. Oppure la tecnica del ora non posso, ma scrivimi domani. Ma loro troveranno un'altra vittima. Domani si dimenticano. Oppure scrivono un altro. La tecnica del ribaltamento, certo, ma poi ne chiedo uno io a te. E li spariscono.
0: È vero.
1: E quindi ricordate, amiche e amici del Comedy, quando qualcuno dice è un favore piccolissimo, non è piccolo, è un trasloco emotivo.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: umano di questa settimana è colui o colei che ti dice: ti posso chiedere un favore piccolissimo? E piccolissimo non è mai. Come uscirne? Beh, il nostro Alo ci ha dato qualche idea.
1: E soprattutto come individuarlo.
0: No, tra l'altro, secondo me, io stavo pensando a un'altra cosa mentre prima raccontavi, che spesso è il, diciamo, come dire, la... il connubio perfetto di incontro tra casi umani, perché caso umano è chi delega la vita,
1: sì.
0: Ma caso umano è anche chi non riesce a dire mai di no a nessuno, tipo me. Un caso umano,
1: ma pure io sono ora un po' di più,
0: cioè, se io
1: a dire
0: non
1: no.
0: ti conosco, ti incontro per strada e tu mi chiedi un favore, io te lo faccio.
1: Sì, anche io sono così, no. Ma io ho fatto anche l'autostop, cioè ho accolto una signora in macchina. Tra l'altro, avendo paura tutto il tragitto, una signora incinta.
0: Tu paura della signora?
1: Eh sì, perché era una signora incinta che mi ha fermato.
0: Certo.
1: E l'ho fatta salire.
0: Cioè,
1: e gli ho detto: guarda,
0: in macchina.
1: No, avevo paura che non fosse vera la pancia e che mi derubava.
0: Ah,
1: vabbè, vedi i film, uno.
0: Certo.
1: Che... Invece lei era veramente incinta e mi ha detto: ti prego, mi raggiungi l'autobus. Io ho superato le macchine, era in salita questa strada, ho superato l'autobus di molto. Sono arrivata alla fermata, l'ho lasciata alla fermata.
0: Carino.
1: Lei mi voleva pagare, ho detto: ma ti prego, ma
0: te
1: scendi.
0: Posso dirti?
1: Ho fatto anzi in bocca al lupo.
0: Te
1: insomma.
0: Posso dire, ma la potevi accompagnare all'ospedale?
1: No, no, non doveva partorire. Ah. No, era molto incinta, ma non era. No, non era partoriente, non riusciva con la pancia a raggiungere l'autobus.
0: Vabbè, comunque io l'avrei accompagnata dove doveva andare.
1: No, però se non mi ha chiesto così vuol dire che forse era proprio lontano.
0: Che se voleva fare i fatti suoi, giustamente.
1: Forse quello.
0: Vabbè, andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Elena. Ciao Elena, che
0: ciao.
1: Scrive: la mia amica mi ha chiesto un favore piccolissimo. Passare a prendere un pacco. Era un mobile in tre scatole. Ora un mal di schiena e un'amicizia in meno.
0: Sì.
1: Ma dai, ma un mobile in tre scatole poi da sola, ma aiutala almeno, no? Vabbè. Poi Giorgio, ciao Giorgio.
0: Ciao,
1: il mio collega scrive: sì, il mio collega mi dice: mi aiuti un secondo con una cosa? Era la dichiarazione dei redditi.
0: Oh mamma!
1: Alla fine gli ho detto:
0: mia madre fa così.
1: Mamma mia
0: madre fa così.
1: Alla fine gli ho detto: questo non è un favore, è un tirocinio. Io non riesco a farla da solo. Figurati.
0: No, guarda, io ho passato un weekend qualche tempo fa, sai quando continui a procrastinare, dici no, va. Mi sono messa davanti al computer e ho detto: basta, adesso devo risolvere tutte le cose che non ho risolto negli ultimi anni della mia vita. E ho cominciato dallo Speed e poi l'Atari
1: Speed,
0: e poi la carta d'identità e
1: però
0: poi la Voltura
1: poi?
0: E poi... No, ero più incazzata di prima perché non sono riuscita a fare niente,
1: ecco.
0: Però ecco, tra i favori da non chiedere mai, cioè proprio la pugnalata al cuore più grande, almeno per quanto mi riguarda, è lo Speed. Mi aiuti a fare lo Speed, è una cosa che io non sopporto.
1: Quindi amici e amiche, non chiedete mai ad Alessandra di aiutarvi a fare lo Speed.
0: No, io mando le mie amiche a casa di mia madre ad aiutarla a fare lo Speed.

0: senza di me, mai vicino, senza mi stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non insieme. Pur se ma sta male, ma è meglio sta male che a morire.
1: The Comedy Radio Show.

0: Niente, nel fuori onda ci siamo incazzati con i genitori.
1: Perché ci chiede. Perché mio padre, lo posso
0: però
1: dire,
0: dillo,
1: dai.
0: No, dillo, dillo, di cosa ti dice lui, perché è giusto dirlo.
1: Perché mio padre, poi io lo voglio aiutare, ma lui mi dice: non ho la password, non, ma non che non ce l'ho, non me la ricordo, non esiste. Perché lui, entrando in automatico, pensa che non esista la password. Comunque io.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: The more you

0: vero, cose assurde che però realmente accadono, sotto rubrica della rubrica Natural Edition, quindi curiosità dal mondo animale. Qualche tempo fa questa cosa l'hanno sentita un po' tutti, mi pare strano che tu ancora non abbia capito di cosa parleremo.
1: Allora, non mi viene in mente niente, cervo e Francia non...
0: Allora, appunto, la notizia arriva dalla regione francese, dove, da una regione particolare che non so leggere, tu la sai
1: vediamo,
0: leggere?
1: Vediamo.
0: Tu che sei linguista?
1: Saône-et-Loire. Scritto Saone et Loire.
0: Io così Saone l'avrei letto, Saone et Loire. Vabbè, Saone et Loire, oui, voilà. Dove la gendarmerie locale ha lanciato un avviso curioso, ma anche molto serio. Praticamente il problema riguarda alcuni cervi che, mangiando frutta caduta dagli alberi, frutta fermentata fondamentalmente, soprattutto in autunno, si sono ubriacati.
1: Ho capito.
0: Quindi quando la frutta resta a terra e inizia a fermentare naturalmente, produce l'alcol.
1: E
0: i cervi, mangiandola, finiscono per ingerire piccole quantità di etanolo, che però fanno malissimo.
1: Se non sono abituati.
0: E possono entrare in uno stato simile all'intossicazione. Quindi, poveretti. Allora, fa sorridere, però, poveretti.
1: Però, certo.
0: C'erano sti cervi tutti strafatti,
1: barcollanti,
0: che barcollavano
1: con le corna, poi
0: comportamenti strani, e quindi il risultato poi è stato documentato anche in alcuni video che sono diventati virali sul web, video fatti dalla gendarmerie de Saône-et-Loire. Vabbè, gli animali sono disorientati, si muovono in modo insta, cioè sta proprio ubriachi, si vede, stanno sotto sbronza,
1: come qualche amico mio quando abbiamo fatto feste.
0: La prossima volta agli amici nostri dobbiamo dire: ma mi pare un cervo
1: che si mangia la frutta fermentata a terra.
0: Un cervo sotto frutta fermentata. Comunque non si tratta di un fenomeno che succede sempre, è molto raro, però
1: quando succede.
0: No, è per quel, cioè, molto raro, ma succede comunque. Sono episodi stagionali addirittura, che diventano più probabili in autunno,
1: che
0: quando
1: follia,
0: appunto la frutta matura cade e inizia a fermentare naturalmente. Comunque non è un'ubriacatura volontaria, ovviamente, perché non è che il cervo voleva ubriacarsi, però l'effetto collaterale è
1: molto divertente. Dai, è instagrammabile soprattutto.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: È 1:59.
3: VRL Radio.
4: The Comedy Radio Show.